0: Perché così a cruciose, basta per poco.
1: Ma volevo, come è stato?
2: Nicola, lo compro.